detto a qualsiasi cantare poco in italiano, ma sarebbe pericoloso perché la lingua italiana è una lingua morta. You ready? Ok. Non è possibile cantare funk in italiano con la voce molto grande, in una lingua morta.

sulla palla te. Sarebbe molto facile di cantare poco in italiano, ma sarebbe pericoloso perché la lingua italiana è una lingua morta, sì. Remy? Ok? Dell'esistenza umana, sì. È una musica. Ma non è una musica, perché non è possibile cantare un po' in italiano.